0: Ma chissà, poteva essere Torre Macaro o diavolo, poteva essere
1: Torre diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!